0: Bella.
1: Pure sbega americano.
2: Mangiati pasta americano. E ballati questa. Una canzone americano. Fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano. L'americano.
3: Io ti pago.